qu'a jamais cantava au rossignol. Mas ho di già un color di dolo, un rossignol un po' campato.